Sentite un po' con che popò di musica mi presento oggi, con che razza di base mi presento, una roba assolutamente pomposa, cinematica, non saprei più come definirla. Va bene ragazzi, ciao a tutti, siamo di nuovo assieme, Giorgio Pongilupi, Radio Fausto Web e la Web Radio naturalmente. Ci teniamo compagnia per altri 60 minuti ascoltando chiaramente della buona musica, almeno me lo auguro che lo sia anche per voi, e parlando naturalmente anche un po' di luoghi, itinerari, posticini dove è consigliabile andare a farsi un bel viaggetto. Quelli via terra, quelli che io prediligo. Poi naturalmente nulla vieta che uno scelga l'aereo per poi invece magari dopo proseguire con un'auto a noleggio, vabbè, insomma, io comunque quelli che prediligo di più sono quelli che proprio sono i cosiddetti viaggi overland. Partiamo con una bella canzoncina.

Siamo partiti quindi con un brano, una canzoncina piuttosto gradevole, molto easy, molto semplice, quella di Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Va bene ragazzi, allora l'altra volta ci eravamo lasciati parlando della Tunisia, ma non abbiamo mica finito perché ci sono altri luoghi.

luoghi da segnalare decisamente importanti. A riguardo anche di quel periplo che vi dicevo, Tamerzar, Redejef, eccetera, ragazzi, non dimenticatevi, se andate da quelle parti, far visita all'oasi di Cebica. Tanta roba, un palmeto con una cascatella, davvero molto molto scenografica la cosa. Abbiamo Leona Lewis, Better in Time.

Una grande voce quella di Leon Lewis che ci siamo riascoltati oggi, il nostro ottavo appuntamento con il Joe On The Road, il mio programma, Giorgio Pongiluppi, naturalmente sempre su Radio Fausto. Va bene ragazzi, allora dopo poi indicheremo anche qualche altro luogo del sud della Tunisia, assolutamente raccomandabile.

Allora, raga, questo era Alan Walker con la sua Faded. Va bene, proseguiamo. Vabbè, se quella di prima aveva qualche anno, quella che abbiamo adesso in sottofondo, insomma, ne ha qualche decade. Insomma, è giunto il momento del classic moment. Beh, ragazzi, sono gli ABBA, tornano con Dancing Queen.

Quella gloriosa band svedese che praticamente sbancò tutto quanto in quegli anni. E beh, niente, sono tornati oggi tra noi con la regina del ballo, Dancing Queen, una delle loro, diciamo, icone dal punto di vista discografico. Ragazzi, allora, abbiamo un altro brano? Abbiamo Laura Pausini. Un fatto ovvio.

Era la grande voce di Laura Pausini con Un fatto ovvio. Beh ragazzi, siamo in chiusura del nostro primo slot, del nostro Joe on the Road, giunto all'ottava puntata, all'ottavo episodio, dai, mettiamola così. All'ottavo episodio e Giorgio Pongiluppi naturalmente al microfono. Bene ragazzi, io direi che ci lasciamo qualche secondo e torniamo non a breve, a brevissimo. John Party, sporco sui miei stivali, dirt on my boots.

Dirt on My Boot era John Party. Sai che c'è? Questo brano mi ricorda tanto il grande Roberto Parodi, giornalista, youtuber, poi cos'altro, scrittore, ingegnere, insomma davvero un talento incredibile. Questo personaggio che qualche anno fa si è proprio cimentato in una trasmissione a puntate in onda anche sulla Rai, se non ricordo male, Il Diario della Motocicletta. È la volta di One Direction.

un bel brano di One Direction, Story of My Life. Ragazzi, sempre Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, lo dico fino alla perdifiato, e questo è Joe on the Road in un altro momento flashback. Elvis Presley, Suspicious Mind.

La grande musica, naturalmente su Radio Fausto, e questo è un grande flashback dal passato, Elvis Presley con Suspicious Mind, un grandissimo brano. No, stavo appunto parlando del Roberto Parodi, no, che si era cimentato qualche anno fa in un programma, un road movie, chiamiamolo così, passato... mi pare anche sì, sulla Rai sicuramente, e il programma si chiamava Il diario della motocicletta in 5-6 episodi, se non ricordo male. Beh, davvero molto belli, girati tra Medio Oriente, Balcani e anche la Spagna. Roberto Parodi viaggiava con gli amici in sella alle loro motociclette, davvero molto molto bello, magari lo potete ripescare andando a cercare sulla piattaforma Rai Play, ok? Proseguiamo, ancora musica, e Giorgio Pongilupi vi tiene compagnia.

0: this away.
1: Abbiamo anche ascoltato Lady Gaga, oggi con noi in Always Remember Us This Way, dall'album A Star Is Born, nata una stella. Va bene, ancora un po' di brani li abbiamo ancora per arrivare a fine, al termine, al traguardo della nostra ottava puntata del Joe on the Road. Un altro classico, Cat Stevens. E questa è la celebre Father and Son.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

ago. Father and Son, Cat Stevens. Allora ragazzi, non abbiamo abbandonato anche il discorso sulla Tunisia, tutt'altro, tutt'altro. Allora, vi stavamo dicendo l'altra volta di quelle location Star Wars, ce n'è un'altra, dopo l'abitato di Nefta. Dopo l'abitato di Nefta, ma diciamo una decina di chilometri, nel bel mezzo del Chott el Jerid, c'è la casupola di Lars. Chi segue la saga sa di cosa parlo. Intanto Bachman, Turner, Overdrive.

You Ain't Seen Nothing Yet era Bachman Turner Overdrive, mitico album, mitico brano naturalmente. Va bene, allora vi dicevo della casa di Lars, questa casupola, insomma l'avrete vista mille volte in Star Wars. Ebbene, la potete ancora vedere, oddio, adesso credo sia un po' malconcia, quando mi recai io, una decina di anni fa, credo, con il buon Claudio Di Lorenzo in sella alle nostre moto. Tra l'altro, facilissimo arrivarci, perché poi proprio si percorre qualche paio di chilometri, credo, all'interno del Ciotel Geridio, quindi potete tranquillamente arrivarci con i vostri mezzi. Adesso dicevo un pochettino, ma ridotta, però insomma, gli amanti della saga, naturalmente, non vorranno così non perdere l'occasione di fare questo, di arrivare a questo luogo di pellegrinaggio. È la volta di Kygo e Selena Gomez in It Ain't Me.

Sempre amici Radio Fausto Web, Giorgio Fongiluppi, Joe on the road, qui Caigo e Selena Gomez in It Ain't Me. Quasi non sciogli lingua, vabbè. Allora, raga, stavamo parlando della Tunisia, beh, ci siamo occupati fino ad ora della parte, diciamo, sud-occidentale. Adesso è il momento di cambiare. My mother.

Beh, grandissimo interprete, grandissimo cantante, Sam Smith, e il modo in cui appunto interpreta questo brano. Fire on Fire, Sam Smith, Radio Fausto. Ci stiamo avvicinando verso la fine, beh, ancora un po' prestino, però dai, abbiamo ancora un po' di brani. Ragazzi, questa fece uno scalpore incredibile quando uscì. Ve la ricordate, quella ragazzina? Vabbè, era una bellezza, devo dire, imbarazzante. E il brano altrettanto, Moi Lolita, Alizée.

Beh, sì, insomma, lei naturalmente il brano così orecchiabile, ma anche l'album, non so se ve lo ricordate, di lei che si reca in discoteca, insomma, fa impazzire un po' tutti. Allora era Alizé con Moi Lolita. Abbiamo Remo Forer, Water Gun.

Beh, allora dicevamo della parte sud-orientale invece della Tunisia, di cui non abbiamo ancora parlato, beh, riserva degli altri scorci davvero bellissimi, importanti, come, vabbè, intanto l'oasi di Xarghilan, che adesso la si può comodamente raggiungere anche con una strada asfaltata.

0: una grandissima interprete, Tracy Chapman. Oggi abbiamo ascoltato con The Promise, un brano davvero stupendo. Va bene ragazzi, ora però di lasciarci, perché come al solito rischiamo di sforare, anzi forse abbiamo anche già sforato, e comunque non prima di avervi ricordato non solo, va bene, l'Oas di Xarghilan, stiamo parlando della parte sud-est della Tunisia, ora facilmente raggiungibile anche con una strada comodamente asfaltata, non era così qualche anno fa, ma anche non dimenticate, se siete da quelle parti, le città, i villaggi, anzi per meglio dire i villaggi sempre nella parte sud-est, a qualche chilometro dalla città di Tatooine, ricordate di visitare appunto i villaggi di Chenini e Douaré, due luoghi che sicuramente vi rimarranno impressi. È tutto per oggi, Giorgio Pongilupi vi saluta, Joe on the road, ci ritroviamo alla prossima, salutiamo anche naturalmente chi ci segue. Rimanete comunque in ascolto su Radio Fausto Web. Ciao ciao ciao!
1: On the road. Quando la musica viaggia con te.

come stai? Domanda inutile, stai come me.

La grande musica è solo su Radio Fausto.

Ehi là amici, eccoci di nuovo qui. Non si abbassa sto coso? Ah, ecco, perfetto. Siamo stati distanti qualche giorno, vabbè, barra settimana, dal mixer, già non mi ci raccapezzo.

Mi ricordo bene questo album quando uscì e beh, fece un bel botto, perché davvero era un po' diverso da tutto il resto che si sentiva un pochettino in quei momenti, in quell'epoca. Erano The Cars con il primo pezzo che ci siamo sparati oggi in apertura del nostro Joe on the Road con Heartbeat City, un gran bel pezzo sicuramente. Beh, allora ragazzi, vi stavo dicendo di qualche viaggetto che abbiamo avuto modo di intraprendere recentemente. E intanto vi vorrei parlare di una località in Austria piuttosto iconica, ma non molto conosciuta dalle nostre parti. Un villaggio idilliaco dal nome di Hallstatt. Ne parleremo dopo. Intanto al John the Road si affaccia anche Passengers con la sua Let Her Go. Buon ascolto ragazzi. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi con voi.

ditemi voi un brano più on the road, più da viaggio di questo. Road Tripping. Erano con noi oggi Red Hot Chili Peppers, questo brano davvero memorabile, memorabile. Allora ragazzi, ci troviamo a una 50-60 km a sud-est di Salisburgo, per farvi capire la collocazione geografica di questo luogo di cui vi stavo parlando. Davvero un luogo speciale, speciale.

colazione da Tiffany. Ripescavano il titolo di quel famosissimo film, i Deep Blue Something. Ma dove l'abbiamo ripescati questi? Dalla notte dei tempi, vabbè, insomma, qualche reminiscenza di qualche cassetto della memoria che si è aperto e va bene, è saltato fuori questa canzone, peraltro molto molto piacevole. Va bene ragazzi, ancora un brano, dai, dopo termina il nostro primo slot e però poi continuiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Tom Petty qui al nostro Joe on the Road. Giorgio Pongilupi con voi.

Ultime cose da dire sul villaggio di cui vi stavo parlando, di Hallstatt. Beh, se andrete da quelle parti, innanzitutto tenete presente che insomma la ricettività alberghiera di questo piccolo villaggio non è proprio infinita, anzi sono pochissimi alberghi, 2 o 3 mi pare, e i prezzi naturalmente un po' ne risentono, anche perché appunto è diventato un po' famoso tra i turisti giapponesi, americani, quindi insomma preso un pochettino d'assalto, soprattutto in piena stagione. Beh, comunque ricordatevi, se farete visita a questo luogo, anche le miniere di sale che sono visitabili, con uno spettacolo di suoni e luci davvero molto avvincente e caratteristico. Hallstatt, tra le Alpi austriache, a una 50-60 di chilometri dalla più grande e celebre Salisburgo. Ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimi secondi. E ripartiamo subito alla grande, secondo slot, Steve Miller Band. Jet Airliner.

Quanta energia in questo brano di Steve Miller Band in Jet Airliner, una grande antica conoscenza di Radio Fausto e dei programmi di allora, ma perché però è stato giusto e bello anche riproporlo oggi. Bene ragazzi, procediamo, perché sì, dopo Hallstatt, il villaggio di cui vi parliamo prima, il viaggio che ho appena compiuto non è terminato lì, no. Un tappone di altri 800 km mi sono spinto un po' più su, addirittura in Polonia. Una città che avrei voluto visitare da tempo per vari significati. Parliamo di Cracovia.

Bella, bella, bella questa musica di Rod Stewart, che ci è tornata così a fare capolino nel nostro John the Road con The Old Heart of Mine. Ci siamo ascoltati oggi. Va bene, sempre Radio Fausto, gente, è sempre Giorgio Pongiluppi con voi ancora per una mezz'oretta, grosso modo. Allora, vi dicevo di questa città, Cracovia, che avrei già da tempo voluto visitare, ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa, una bella città in sé, piena di storia, piena di fascino, e poi naturalmente nel mio caso, insomma, è stata fatta oggetto di questo pellegrinaggio in quanto un grande appassionato cinefino quali sono.

Un po' di buona musica italiana con, beh, insomma, un cantante delle nostre parti, delle mie parti, Neck, proprio qui a una trentina di chilometri da casa mia, con la sua Sei solo tu. Altro mega classico nel nostro John the Road, fa capo Billy Joel e il Move Now.

No, vi dicevo che insomma Cracovia, di là della bellezza della città in generale, insomma, è stata per me davvero una tappa importante in quanto appunto location di uno dei film più memorabili della storia del cinema. Naturalmente parliamo di Schindler's List, girato proprio qui da Steven Spielberg, e qui ho girato in lungo e in largo per chilometri alla ricerca di tutte quelle location che hanno reso questo celebre film un

Vabbè, è uno dei brani più, tra virgolette, più impegnati del grande Elvis Presley, qui in If I Can Dream. No, vi stavo dicendo appunto di questi luoghi davvero storici, straordinari, fatti appunto location del grande film di Steven Spielberg, del suo Colossal. E poi naturalmente una volta a Cracovia non potevo fare a meno, non ci mancherebbe altro, di far visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Non ci ero mai recato ed è stata davvero una visita importante, toccante, di cui vabbè non voglio dire più di tanto perché è una cosa abbastanza così personale. Ragazzi, comunque siamo in chiusura del nostro secondo slot e ci ritroveremo tra pochissimo.

0: was your man.
1: When I was your man era Bruno Mars nell'apertura del nostro terzo e ultimo slot del Joe on the Road di oggi. Beh ragazzi, sapete che vi dico? Che la Polonia è davvero un bel paese, è un bel paese. E poi là, tra l'altro, non ero l'unico a essermela fatta tutta per strada. Ho trovato, devo dire, sul posto parecchi italiani.

Gun. Remo Forer, Wonder Gun. Beh, allora, come vi dicevo, non ero l'unico tra gli overlander. Adesso me l'ha fatta tutta per strada. Tanti automobilisti, famiglie, ma anche tanti, naturalmente, motociclisti. Ragazzi, è la volta di Cyndi Lauper.

Beh, anche lei si è un po' stanchina, ha guidato tutta la notte. Drove All Night era Cyndi Lauper qui all'apice della sua carriera con questo splendido brano. Avanti ancora con il John DeRosa. Ah, poi naturalmente ragazzi, se volete visitare il sito motoavventura.it e trovate un po' i report di viaggio, filmati, foto eccetera. Adesso degli ultimi devo ancora mettermici un attimo per editarli e pubblicarli, ma a breve arriveranno. Un altro bellissimo brano arriva da Howard Jones, No One Is To Blame. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi ancora assieme, dai, per una decina di minuti grosso modo. Buon ascolto.

belle, belle le sonorità sprigionate da questo brano di Howard Jones, No One is to Blame. Va bene ragazzi, oltre al sito www.motoavventura.it, beh, c'è anche da menzionare il canale YouTube Motoavventura Live, e qui naturalmente vedrete un po' tutti i video che riusciamo a produrre nel nostro girovagare, ma poi anche non solo quelli editati, ma anche quelli live, quelli che proprio con una o addirittura due telecamere a volte così ci cimentiamo anche in una diretta, commentando un po' a braccio, naturalmente non siamo dei professionisti, i luoghi che attraversiamo e che visitiamo. Ragazzi, siamo in chiusura, Chris Rea, Looking for the Summer, ciao ciao ciao, alla prossima!

On the road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

E beh, siamo di nuovo qui, raga. Cos'è, siamo alla quinta puntata, ormai non riesco più nemmeno a contare. Va bene, quinta puntata del Joe on the Road, dove ricordo Joe sta per il sottoscritto Giorgio Pongiluppi ai microfoni della Renew Radio Fausto, quella web, la Radio Fausto online. Ben altra cosa era naturalmente quella on the air di qualche decennio fa, però siamo sempre noi. Allora, salve a tutti, spero le abbiate gradite le scorse puntate, dove abbiamo parlato un po' di viaggi, un po' di itinerari, un po' di luoghi speciali da raggiungere on the road, appunto via terra, con le nostre moto piuttosto che le nostre automobili. E anche oggi parleremo, daremo qualche consiglio su qualche luogo davvero davvero interessante. Che dite, partiamo? Abbiamo già un po' di musica in sottofondo. Qui sono i Blue, assieme a Sir Elton John ci cantano Sorry Seems to Be Hard This World.

Bella questa ballata tipica irlandese di Ed Sheeran in Galway Girl. Siamo immersi in queste atmosfere irlandesi. Beh, stavo riflettendo che effettivamente a me manca un viaggio da quelle parti. Beh, Dio, del resto un pochettino così nel nord Europa non è mai stato frequentato da me in maniera significativa. D'altronde, vabbè, ho sempre preferito i paesi, posti un po' più caldi come atmosfera. Però. Nick Kershaw! L'indovinello, The Riddle, Nick Kershaw.

è venuto anche a farci visita Nick Kershaw con questo grande successo del passato, con il suo indovinello The Rhythm. Bella, bella, bella. Qualcosa di decisamente più contemporaneo è di un grandissimo musicista, Mark Knopfler. Dal suo ultimo album, One Deep River, abbiamo Two Pair of Hands. Grande musica su Radio Fausto.

Beh, come sempre, musica di grande così autorevolezza, di grande eleganza, di grande raffinatezza, quella espressa da Mark Knopfler in quest'ultimo album, One Deep River in Two Pair of Hands, due paia di mani, va bene. Ok ragazzi, allora, no, stavamo parlando di viaggi e vabbè, mi vorrei di nuovo concentrare ancora, l'abbiamo già fatto, ma questa volta su in una zona particolare della Spagna. L'altra volta, la volta scorsa, ci eravamo occupati dell'Andalusia, di una zona particolare dell'Andalusia. Adesso ci spostiamo un pochettino più a nord, dalle parti di Toledo, ma non solo.

Un tipico brano anni 80, abbiamo ripescato America con la loro Survival. Allora vi stavo dicendo di questa zona della Spagna, siamo nella regione della Mancia Castilla, esattamente. Beh ragazzi, Toledo, bellissima città che vi consiglio naturalmente di andare assolutamente a visitare, si respira un'atmosfera davvero davvero unica, bella e qui naturalmente venivano forgiate le famose lame di Toledo, le spade, però ragazzi, un pochettino più a sud, parliamo di un'ottantina di chilometri, se andate da queste parti non potete non raggiungere anche la località di Consuegra. Dovete sapere che nel vicino all'abitato proprio di Consuegra si erge una piccola collina su cui hanno eretto una sequela di mulini a vento, mi pare siano 7-8, adesso non ricordo esattamente quanti, che dominano sull'altipiano circostante, e sono i famosi mulini a vento a cui si è ispirato Miguel de Cervantes nel suo celebre romanzo parodia Donne Chisciotte della Mancia, quindi insomma si è ispirato proprio a questo luogo in particolare. Beh però insomma, al di là di questo ragazzi, vi assicuro che il colpo d'occhio di questa zona e da qui è assolutamente impareggiabile. Ok, proseguiamo, dai.

0: you like I can.
1: Amo visceralmente questo brano di Sam Smith con Like I Can, davvero bellissimo questo brano. Va bene ragazzi, proseguiamo. Ditemi voi se questa non è una tipica musica on the road, dai. Vasco Rossi.
2: Vengono fuori

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Vasco Rossi dall'album Bollicine 1983, niente meno, e con una canzone per te. Ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, John the Road, questa è la

La grande voce di Emily Sandé con Next to Me, la grande voce di questa cantante soul R&B, molto molto brava, britannica lei, credo sì. Ragazzi, un tuffo nel passato, quello più profondo, quello più glorioso dei Procol Harum. Un brano eccezionale, Wither Shade of Pale. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

Beh, un brano glorioso che si perde nella notte dei tempi. Non vi dico gli anni, vabbè, potete andare a verificare anche voi, lo scoprirete subito. Ha quasi i miei anni questo brano, comunque sempre verde, un intramontabile With a Shade of Pale, un grandissimo classico che ci hanno fatto riascoltare i Procol Harum. George Harrison da Cloud Nine, Fish on the Sand.

George Harrison, ancora lui in Cloud Nine con la sua Fish on the Sand. Ragazzi, siamo in chiusura, no, insomma, siamo in chiusura del nostro secondo slot. Craig David. Questo DJ inglese che si era cimentato a fare anche musica, buona anche. E qui riascoltiamo in Walking Away.

I grandi successi sono solo su Radio Fausto. Questo è il jingle, ogni tanto passa. Vabbè, l'abbiamo fatto live questa volta. Ragazzi, era la volta di Craig David con la sua Walking Away.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Così minutina, ma dalla voce davvero sostanziosa, Ariana Grande, che abbiamo riascoltato oggi con No Tears Left to Cry. Ragazzi, 1983, beh, questo è un vero grande capolavoro riconosciuto ormai un pochettino da tutti. Sono Toto, quel brano leggendario, leggevo quasi nato per caso, e in cui non credevano in tanti, e poi...

Toto, Africa. Beh, sicuramente credo il loro brano più iconico. Poi leggevo l'altro giorno che un tizio, un po' originale magari se vogliamo, non ha badato a spese e ha creato, pensate, un'installazione permanente sonora nel deserto del Namib, in Namibia appunto. Questa installazione artistico-sonora, beh, non fa altro che suonare questo brano per sempre, per l'eternità, suonerà questo brano per l'eternità. Vabbè, insomma, personaggi piuttosto singolari, però insomma davvero un brano incredibile che ci siamo riascoltati. Così come ci riascoltiamo quest'altro grande successo dei Pretenders, I'll Stand By You.

La grande voce di Chrissy Hynde, qui ancora con i Pretenders, loro l'hanno credo più famoso, I'll Stand By You. Ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, ricordiamolo, dai, che è meglio. Giorgio Pongilupi sono io e questa è Joe on the Road, ormai alla quinta puntata. Questo l'ho ripescato, non so, in qualche scaffale super polveroso. Ma nessuno se la ricorderà, dai. Un tuffo nel passato, 1977 addirittura. È un brano italiano, avete già indovinato? Umberto Rosario Balsamo. Però tutti lo conoscevano come Umberto Balsamo.

La musica dei nostri ricordi, Umberto Balsamo, Umberto Rosario Balsamo, brano del 1977 con un bel tuffo nel passato, L'Angelo Azzurro, L'Angelo Azzurro. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di brani, dopodiché ci staccheranno la corrente. Primo successo di Madonna, Borderline.

Fu amore non a prima vista, ma fu amore al primo ascolto, questa Madonna a suo tempo con questo grande successo che la rivelò al mondo intero, Borderline. Ragazzi, siamo veramente in chiusura, ce la facciamo a passare quest'ultimo brano? Ma sì, dai, ormai. Phil Collins, ragazzi, ciao ciao ciao!

Ben ritrovati amici, ben ritrovati. Siamo alla 1, 2, 3, sesta puntata del Joe on the Road. Beh, non male, dai, non male, eh? Un esperimento partito un po' così per caso e insomma, dai, ci stiamo prendendo la mano. Ragazzi, voglio fare anche i complimenti al collega Claudio Di Lorenzo, che anche lui si è cimentato, nonostante la sua lunga esperienza radiofonica, ma dietro al mixer e soprattutto non davanti al microfono. Ora invece ha cambiato posizione, si è messo proprio dinanzi, a cospetto del microfono, e quindi ha iniziato a intrattenerci tutti quanti, e devo dire che con ottimi risultati. Davvero molto molto bravo il buon Dillo, come lo chiamiamo noi amici, Claudio Di Lorenzo con il suo pick up. Noi invece ripartiamo con Joe on the Road and Ellie Goulding.

Bene, bene, bene. Siamo partiti alla grande con Ellie Goulding e la sua Burn. Molto, molto bella. E, beh, vabbè, insomma, sì, abbiamo salutato il buon Dillo, il buon Claudio Di Lorenzo. Ci siamo complimentati con lui, ma noi non ci siamo presentati. Giorgio Pongiluppi, ragazzi, John the Road. E parleremo ancora di viaggi, di itinerari, di luoghi, di località affascinanti. Ma prima un nuovo, grande, immenso brano di Mark Knopfler. Dal suo mini album registrato pochi mesi or sono, qui ci fa sentire un gran pezzo, All Comers.

Beh ragazzi, questa è una musica per palati fini, intendiamoci, eh. Mark Knopfler, beh, si è chiuso in sala d'incisione, d'altronde lui l'ha dichiarato che quest'anno lasciava perdere i tour mondiali, i concerti in giro per il mondo e si richiudeva proprio in sala d'incisione. In effetti sta sfornando dei brani davvero uno meglio dell'altro. Questa era All Comers, cioè tutti i visitatori. Visitatori che possono tranquillamente recarsi in altra località della Spagna. Ce ne siamo occupati anche in qualche altra puntata di Joe on the Road, ma ce ne occuperemo anche oggi. Questa volta siamo un po' più, anzi decisamente più, a nord-est della penisola iberica. Un altro grande chitarrista, Chris Rea, che qui ascoltiamo in And You My Love.

È davvero bella anche questa, con queste atmosfere così struggenti. And You My Love, era Chris Rea. Non so se avete sentito prima la vocina in sottofondo, che anch'io non capivo da dove arrivasse. Era il Siri qui, l'assistente vocale del mio smartphone, che davvero in maniera impertinente si è intrufolato nella nostra trasmissione. È come se poi io l'avessi interpellato. Assolutamente no. Comunque, ragazzi, allora, questo era il nostro terzo brano in programma. Vi stavo accennando di questa zona davvero affascinante nel nord-est della Spagna. Siamo al confine tra le province di Aragona e Navarra. Questa zona si chiama, è un parco di Las Bardenas Reales, vicino alla località di Tudela. Ci troviamo a qualche decina di chilometri a sud di Pamplona, della più celebre Pamplona. Beh, dopo vi parlerò di questo luogo davvero incredibile, uno dei pochi deserti d'Europa.

Un grande successo di Ron, che ci ricordiamo tutti, spero, no? Non abbiamo bisogno di parole. Allora vi dicevo di questa zona, il parco di Bardena Sareale, uno dei pochi deserti d'Europa. Beh, è un perimetro di diverse decine di chilometri quadrati, completamente deserto, al cui interno vi sono delle formazioni, delle alture, diciamo così, dalle forme anche molto molto bizzarre. Non per nulla questa zona, insomma, è stata utilizzata di sovente anche da case automobilistiche per i propri spot televisivi, eccetera. Vi consiglio di farvi visita se siete da quelle parti in Spagna o se transitate in quelle zone. Vi assicuro che sono tantissimi i visitatori, i viaggiatori che lo attraversano. È un percorso completamente sterrato, ma lo si può percorrere tranquillamente con le comuni automobili, naturalmente con le motociclette, molti anche gli appassionati di mountain bike, insomma un po' in tutte le salse. È una zona che per certi aspetti è anche militare, esatto, per cui insomma sono alcune zone al cui interno di questo parco sono interdette al pubblico, ma comunque potrete girarlo in lungo e in largo senza nessunissimo problema. Molto bene, se n'è andato il primo slot del nostro Joe on the Road alla sesta puntata, ma proseguiamo naturalmente con la musica.

altra buona musica italiana. Con noi abbiamo Biagio Antonacci e la sua Insieme Finire.

Un bel brano di Biagio Antonacci, Insieme finire. Va bene, allora ragazzi, abbiamo parlato di questa zona della Spagna, molto molto interessante, che vi consiglio di andare a visitare, come dicevo. E, vabbè, poi sempre in zona, a parte vabbè, la famosissima Pamplona, poco più a nord, ma più ad est, quasi sui Pirenei, un'altra località molto molto affascinante. Ne parliamo tra poco, dopo questo brano.

Bene, allora vi dicevo, beh, questo naturalmente era Marc Anton con un successo di qualche tempo fa, con la sua Bye Bye. Vi stavo dicendo che appunto nei primi, così, sui primi contrafforti dei Pirenei possiamo trovare un luogo davvero molto molto affascinante e carico di storia. Sto parlando del monastero di San Juan de la Peña. Ragazzi, andatelo assolutamente a vedere. La struttura è assolutamente incredibile, incastonato nelle rocce, e pare che al suo interno fosse custodito un cimelio

Baby, you can turn me on. Cantava Tom Jones con Sex Bomb. Beh, allora torniamo a quel luogo, torniamo a San Juan de la Peña, sui contrafforti, i primi contrafforti dei Pirenei. E beh, qui pare vi fosse custodito in epoca antica quel grande cimelio. E che, beh sì, insomma, parliamo del Santo Graal, copa dalla quale bevve Gesù Cristo durante l'ultima cena.

Ebbene, se vi recherete quindi a far visita a questo luogo incredibile, il monastero de San Juan de la Peña, questo cimelio lo potrete vedere. Lo potrete vedere per come l'ho visto io, perché quando sono stato lì l'anno scorso, sì, durante le mie ultime vacanze, ho visto il Sacro Graal, ragazzi. Non l'ho potuto toccare, ma lo assicuro, sul mio onore, come cantava appunto Donna Summer in questa sua splendida canzone che abbiamo ascoltato da quell'epico album intitolato Bad Girl.

0: Non male questa versione di Craig David assieme a Sting, naturalmente, con la loro Rise and Fall. Beh, allora vi dicevamo che insomma questo sacro Graal chiunque lo può vedere, basta recarsi appunto da quelle parti e potete anche voi vederlo coi vostri occhi. Peccato che sì, lo vedrete, ma è solamente una copia, perché vabbè, quello originale, sostengono gli spagnoli, anche piuttosto, voglio dire, rinomati, con persone anche di un certo prestigio dal punto di vista accademico, e che l'originale si trovi invece a Valencia, niente di meno, a Valencia, dentro alla cattedrale di Valencia, ecco, tutto lì. Va bene, quindi dopo questa chicca, ragazzi, allora sì, abbiamo terminato il nostro secondo slot, ma torniamo a brevissimo.
1: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
0: E qui invece siamo nel mondo sottosopra, dall'Australia, Man at Work.

Down Under, un grande successo di Man at Work degli anni 80, eh sì ragazzi siete sempre su Radio Fausto, non lo diciamo mai ragazzi, e beh d'altronde non abbiamo qui ancora jingle, bisogna che ci organizziamo in qualche modo, Allora Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto dicevamo e Joe on the Road, già alla sesta puntata, ragazzi, un brano di un grande cantautore. Un brano davvero molto molto raffinato, Rino Gaetano, forse non la più famosa sua, ma sicuramente una tra le sue più belle. Una perla nascosta la definirei. Cogli la mia rosa d'amore.

Vabbè, un genio, un genio assoluto, Rino Gaetano con questo brano, testo davvero molto bello. Cogli la mia rosa d'amore, Rino Gaetano. Prematuramente scomparso, sappiamo tutti. Vabbè, peccato, peccato, davvero un grandissimo talento. Ragazzi, vi ricordo anche la mail a cui... con la quale mi stavo impappinando, potete contattarci radiofaustoweb@gmail.com, ok? Se volete darci qualche così qualche ragguaglio, qualche indicazione, qualche consiglio, ne saremmo ben lieti. Procediamo. Circle.

Ebbene, abbiamo ascoltato anche Eddie Brickell and the New Bohemians con questa splendida Circle. Una cosa di più recente abbiamo...

Vabbè, mi sa che dovremmo proprio chiudere, dai, un brano riusciamo a infilarlo? Sì, dai, magari qualcuno, poi quello che verrà dopo di me brontolerà, ma pazienza, dai. Pazienza, pazienza, ragazzi, sì, siamo però in chiusura, ci dobbiamo salutare, Giorgio Pongilupi, Joe on the road, vi saluta, vi ringrazia e naturalmente torneremo a breve con altri percorsi, altri itinerari, altri suggerimenti e naturalmente anche con altri brani davvero da urlo. Chiudiamo con...

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

La grande musica è solo su Radio Fausto.

Ciao, ciao a tutti amici. Mi sentite? Mi sentite? Sì, dai, adesso sì, adesso sì. Allora ragazzi, come siamo andati nelle prime due puntate? Cosa, apertamente, ditemi cosa ne pensate. Vabbè ragazzi, però perdonatemi perché qualche così imperfezione, qualche inesattezza è dovuto anche al lungo letargo di quasi 30 anni di assenza, di digiuno dai microfoni. Va bene, dai ragazzi, siamo tornati per la terza puntata di Joe on the Road e naturalmente saranno altri.

Chissà se Vasco Rossi si ricorda ancora di quella visita che fece. Beh, ragazzi, andiamo indietro nella notte dei tempi. Quella visita che fece a noi di Radio Fausto, beh, appunto, N anni fa, non diciamo quanti, dai. Vabbè, gli studi di Radio Fausto, la Radio Fausto on the air, naturalmente, sto parlando. Bene, allora, primo brano per oggi, come nelle favole, Vasco Rossi, è davvero un bellissimo brano per partire. È la volta di Depeche Mode e la loro Enjoy the Silence.

godersi il silenzio. Beh, insomma, è un po' inappropriato, no? Come titolo in questo momento che stiamo trasmettendo buona musica. Quindi dai, per il momento è meglio la musica. Poi certo, in altri invece è meglio il silenzio, no? Stavo ancora ricordando di quella visita del buon Vasco Rossi agli studi di Radio Fausto anni e anni addietro. Perché anche lui allora era un collega, eh?

così serio, So Serious, era Electric Light Orchestra con il suo grandissimo frontman Jeff Lynne. Sì, me lo dicevano quando ero ragazzino, sei così serio. Vabbè, ragazzi, ero così. Poi vabbè, però negli anni sono rinsavito. Allora, ragazzi, parliamo di quei percorsi di cui vi accennavo prima. Beh, uno molto semplice, molto facile, ragazzi. Siamo in Provenza, in Costa Azzurra, beh, poco più a nord della Costa Azzurra. Percorrete la D6202, arrivate a Entrevue, un villaggio che da solo vale il viaggio.

Era la volta di James Blunt con The Truth. Davvero bella, simpatica questo brano, simpatica questa canzone che ci ha cantato questo ex ufficiale dell'esercito inglese. Va bene, allora siete arrivati a Entrevue, avete scoperto sulla cartina dove si trova, è molto semplice, ragazzi. Dopodiché, beh, la strada mica finisce lì, anzi, il bello viene dopo. Ne parliamo dopo Bryan Adams con un grandissimo classico, Heaven.

Lo ammetto, sono un super fan, lo sono sempre stato, di Bryan Adams, questo grandissimo rocker canadese, e questa sua musica, pura magia, Heaven, da Reckless, il glorioso album di una trentina e passa di anni fa. Tanta roba, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, di questa strada arriva a Entrevue, naturalmente dovete fermarvi, perché solo a Entrevue è un villaggio che pare uscito dal mondo delle... Il mondo delle fiabe, davvero pittoresco. Proseguite qualche chilometro, girate a destra e troverete le indicazioni per le Gorges de Dalhousie, le gole del Dalhousie, ragazzi, delle rocce, una strada che serpeggia tra queste gole, delle rocce con i colori che virano dall'ocra al rosso, al violaceo, qualcosa davvero di eccezionale. Proseguite per qualche decina di chilometri, alcuni punti sono davvero spettacolari, non potrete non fermarvi a immortalare, fotografare, filmare con tutto quello che avete a disposizione. E poi non è ancora finita, si arriva all'abitato di Guillemesse e questo ve lo dico dopo, dai!

Correva l'anno 1984, era Cool and the Gang con la loro Fresh. Bella, bella. Allora, dove eravamo rimasti? Si arriva a Guillemes, questo villaggio praticamente posto sulle prime propaggini delle Alpi Marittime. E beh, poco prima dell'abitato, girate a destra e percorrete un'altra strada di montagna che vi porta proprio verso est, in direzione Italia, così per intenderci, no? E salite, salite, salite di quota fino a Bewil, e poi ancora, sì, Bewil, e qui ripuntate a sud. E qui un'altra meraviglia nella meraviglia. Le Gorges du

grandissimo Phil Collins e la sua You Can't Hurry Love, un brano in origine delle Supremes. Allora, vi stavamo dicendo appunto di questo percorso davvero eccezionale ad anello sostanzialmente, ma poi potete anche deviare e prendere per la mitica Route Grand Alp, la strada alpina che vi farà attraversare tutti i più famosi passi del Tour de France.

Go Gentle, cantava Robbie Williams, vai piano, beh ragazzi, sì, naturalmente andiamo piano, soprattutto quando dai ci godiamo, non so, la nostra moto e facciamo un bel percorso panoramico, guardiamoci un po' attorno, non facciamo gli smanettoni, dai. Un po' di buon rock and roll anni 80, Rio Speedwagon.

Ma quanta energia dà questa musica? Non per nulla è tra le mie playlist che mi ascolto così nelle lunghe percorrenze, nei lunghi trasferimenti di quando viaggio in moto. Uno stupendo brano che ho ripescato così dalle vecchie mie cassette stereo sette che avevo da qualche parte. E allora è saltata fuori questa Love is Rock di Rio Speedwagon. Non ci spostiamo tanto però negli anni, con la prossima canzone di Rick Ocasek. Chi lo ricorda? Chi lo conosce? Il frontman di quel famosissimo gruppo The Cars, qui però da solo, Emotion in Motion. Beh, titolo più che mai azzeccato, Emozioni in Movimento.

Ricoh Kaziki Motion in Motion. Mi dimentico sempre. Devo ricordarmi di dire che sì, siete su Radio Fausto, alla web radio. Io sono Giorgio Pongiluppi. Siamo assieme in Joe on the Road. Non lo dico mai, vabbè, adesso l'ho detto. Grazie, andiamo avanti. Grande cantautore americano, è la volta di Jackson Browne.

Grandissimo pezzo questo di Jackson Browne con la sua These Days. Avanti ancora, sempre negli USA rimaniamo, un brano forse un attimino un po' più leggero, ma sempre di grande raffinatezza. Ragazzi, sempre a Radio Fausto, adesso ho cominciato a dirlo, non smetto più. Lionel Richie, Just For You.

splendido pezzo di Lionel Richie in Just For You, Just For You, solo per te, solo per te. Ragazzi, parlando sempre di viaggi, abbiamo citato del sito che abbiamo noi amici, amici delle due ruote, dei viaggi in moto, si chiama Moto Avventura, ve l'ho enunciato così durante una delle nostre scorse puntate, però potete anche andare a vedere il canale YouTube, quello appunto sempre di Moto Avventura Live si chiama il canale. Beh, siamo sempre noi e non siamo un tour operator, lo dico fino a perdifiato, alcuni ci confondono, dice ma guarda, ma cosa organizzate per il prossima, la prossima estate, dove andate, quanto fate pagare? No, no, assolutamente nulla di tutto questo.

Sir Elton John con uno dei suoi grandi capolavori, forse un po' più nascosto degli altri. Questa era Border Song. Allora vi dicevo, venite anche a visitare il canale YouTube Moto Avventura Live, dove appunto farete un po' incetta dei video che abbiamo realizzato fino ad ora, di luoghi, percorsi, gadget che utilizziamo, eccetera. È la volta di Sam Smith.

Era Sam Smith da niente poco di meno, registrato questo brano negli Abbey Studios di Londra, i famosi studio dei Beatles, molti di voi li conosceranno. In questo indimenticabile brano di Cyndi Lauper, però poi da lui magnificamente reinterpretato, Time After Time. Altro grande della musica, Steve Winwood, Back in the High Life Again.

Beh ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in realtà drammaticamente in ritardo, mi si fa segno di chiudere. Vabbè, io però provo ancora a buttare lì un ultimo brano, dai, mi sembra brutto finire così, no, dai, un'altra la mettiamo dentro. Intanto abbiamo ascoltato Stevie Winwood con Back in the High Life Again, un altro meraviglioso brano di qualche anno fa. Beh, il classico dei classici, no? Earth, Wind and Fire, Fantasy. E con questo è tutto, e con oggi è tutto. Ragazzi, io vi ringrazio, Giorgio Pongilupi in Joe on the Road, vi saluto, vi ringrazio e tornerò presto con nuovi mirabolanti percorsi, sempre su Radio Fausto Web Radio. Ciao a tutti, raga!

A volte ritornano, sì, effettivamente siamo stati assenti almeno con nuove puntate, perché poi ciclicamente le nostre trasmissioni, insomma, si ripetono, i nostri programmi che poi, vabbè, insomma, mandiamo in onda, ma che poi replicano quasi all'infinito. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora ragazzi, siamo tornati, effettivamente sentivo un po' la nostalgia così di questo microfono, ma soprattutto del così rimanere assieme a voi ascoltando della buona musica. Nuova puntata del Joe on the Road. Joe naturalmente sta per Giorgio Pongilupi, e queste sono le gloriose frequenze di Radio Fausto, quella che fu un tempo che invadeva le onde dell'etere, ma che ora così trasmette a colpi di beat sul internet World Wide Web. Va bene ragazzi, partiamo con un primissimo brano di un grandissimo musicista. Si tratta di Jeff Lynne, il frontman dell'Electric Light Orchestra, gloriosa band degli anni fine 70, 80, eccetera, qui con un nuovo pezzo.

È sporca fino alle ossa, mamma mia, Dirt to the Bone, un brano dall'ultimo album di Jeff Lynne. Vabbè, insomma, si presenta da solo Jeff Lynne qui, senza Electric Light Orchestra. Tra l'altro credo che qualcuno sia anche è scomparso in questi ultimi anni, qualche altra componente della band. Vabbè, insomma, capita, ragazzi, però il sound è sempre quello, eh?

Have you ever seen the rain? Beh, ditemi voi se questo non è una tipica road song, di quelle classiche canzoni che si ascoltano mentre si viaggia. Io mi vedo già al manubrio, inforcare il manubrio della mia moto. Pensate voi. Qualcosa di un pochino più contemporaneo? You're insecure.

One Direction, What Makes You Beautiful? Ma dai, rituffiamoci nel passato, questi grandissimi brani. Qui in sottofondo già c'è Johnny Cash.

Che capolavoro, raga. She used to love me a lot. Johnny Cash ci ha fatto visita oggi al Joe on the Road. Sempre io, Giorgio Pongiluppi. Siamo nel nostro primo slot di questo nostro 17esimo episodio di questo programma, che spero gradiate. Ragazzi, un po' di buona musica italiana. Che musica! Un brano d'autore, raga, Rino Gaetano. Beh, direi una perla nascosta del suo grande repertorio. Cogli la mia rosa d'amore.

ragazzi, che brano, io amo visceralmente questo brano, questo testo, questa canzone di Rino Gaetano, il grandissimo Rino Gaetano. Una delle sue perle nascoste, dicevo, sicuramente non è uno tra i brani suoi più famosi, ma io credo tra i più belli in assoluto. Abbiamo Rod Stewart in sottofondo con l'ultimo brano, ma per il nostro primo slot.

Ah beh, un brano capolavoro, questo di Rod Stewart, Town Town Train, che poi in realtà non è sua, la canzone era stata incisa qualche anno prima da Tom Waits, ma credo che, vabbè, raramente però, raga, le cover, diciamo, superano, almeno a mio insindacabile giudizio, diciamo, la qualità dei pezzi originali, e questo secondo me è il caso appunto di Rod Stewart con questa versione memorabile di Downtown Train. Raga, ci fermiamo qualche secondo per il nostro, appunto, pausa del primo slot. Torneremo tra brevissimo.

0: E con questo bel brano di Ram Aftermath siamo entrati di fatto nel secondo slot, quindi la seconda parte del nostro Joe on the Road, sempre sottoscritto, Giorgio Pongiluppi assieme a voi per i prossimi una quarantina di minuti. Un brano, ragazzi, capolavoro di Alberto Fortis. Ce lo riascoltiamo da quell'epico album che porta il suo nome.
1: Sono tutto tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Vabbè ragazzi, un album capolavoro. Correva l'anno 1979, accidenti. Quanto tempo è passato. Bene, questo album che portava appunto, le dicevo, il suo nome, beh, insomma, si avvaleva di musicisti in studio di tutto rispetto, come la PFM, niente meno, niente meno. Il grande Alberto Fortis in questo album capolavoro, che vabbè, racchiudeva non solo questa ma tante altre canzoni. Proseguiamo, dopo vi voglio parlare di una città davvero molto molto bella che ho visitato qualche mese fa. Intanto Robbie Williams, We In Go Gentle.

0: feel.
1: Robbie Williams, Go Gentle, è un brano che ha dedicato alla figlia, proprio per metterla un po' in guardia del futuro che l'aspetta, insomma, tutti gli aspetti della vita, eccetera, eccetera. Vabbè, ragazzi, volevo parlarvi di Cracovia, davvero una città incredibile che ho avuto modo di visitare e di raggiungere anche proprio via terra, perché poi sì, tranquillamente la si può raggiungere tranquillamente, anche se vogliamo comodamente in aereo, e facendo peraltro molto molto più in fretta. Vabbè, io invece ho voluto fare un certo viaggetto qualche mese fa e raggiungere appunto con i miei mezzi. Devo dire che sono rimasto davvero stupito dalla bellezza di questo, di questa città, di questo luogo, tra l'altro fatto oggetto di riprese di un famosissimo film di anni fa del grande Steven Spielberg. Io naturalmente, appassionato cinefilo quale sono, beh, non potevo certo farmela mancare. Anders Højgaard, Born with a Broken Heart, a Radio Fausto.

bella questa ballata, è davvero bella, vi dicevo, anche questa città. Se avete modo di visitarla, beh, ve la raccomando, perché è davvero molto molto affascinante dal punto di vista anche storico, con il quartiere ebraico, eccetera. E naturalmente nel vicinanza un altro luogo, beh, che io reputo di fondamentale importanza dal punto di vista anche della storia, anche la più drammatica, ok? Proseguiamo? Radio Fausto, ora c'è Steve Winwood.

Vabbè, insomma, la città di cui vi parlavo appunto era Cracovia, e il film famoso a cui facevo riferimento era niente meno che Schindler's List, il capolavoro assoluto di quel grandissimo cineasta che io reputo di gran lunga il più grande di tutti. Vabbè, e quindi insomma girato in gran parte in città e nei suoi immediati dintorni. Davvero, visitate Cracovia, davvero molto molto bella. Vabbè, tra le cose naturalmente anche la Basilica di Santa Maria, molto bella e affascinante. L'unica cosa che mi sono perso, devo dire, che è stato le miniere di Velička. Ecco, quella effettivamente mi è mancata. Ultimo brano! No, solo per il secondo slot, perché poi ce ne sarà un terzo, quindi insomma non ci lasciamo ora. Vediamo se riusciamo a non sforare. Lionel Lewis, Better in Time.

Accidenti, che voce! Leona Lewis ci ha fatto visita oggi a Joe on the Road. Accidenti, però anche che ritardo assolutamente pazzesco. Speriamo che qui la regia ce lo abbuoni. Torniamo comunque tra poco per il nostro ultimo slot. Sempre Giorgio Pongiluppi, rimanete qui e sintonizzati.

Accidenti, che bravo, che voce. Sam Smith oggi qui con noi, il nostro episodio del John the Road, ci ha cantato la sua Fire on Fire. Beh, invece ora tuffiamoci in tutte altre atmosfere, e quelle che ci arrivano così dai Caraibi, più precisamente. Beh, lei ora vive in Florida già da qualche decennio, un'esule cubana. Parliamo di Gloria Estefan.

Gloria Estefan, ci siamo ascoltati oggi con la sua bellissima Hoy dal Unwrapped, un album, beh, un po' di tempo fa, ma sempre davvero molto molto bello ed orecchiabile, quanto questa Bad Day di Daniel Powter.

guarda, brutta giornata, bad day, capitano, beh, io credo che, spero almeno che non sia questo per, anche per voi oggi, anzi, tutt'altro. Comunque è bello questo brano di Daniel Potter, con appunto la sua bad day. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo decisamente in chiusura, perché dopo poi mi minacciano ed è meglio di no, e quindi è meglio che vi salutiamo qui con un brano da tutt'altra atmosfera, un brano d'autore. Torniamo in Italia con figlio d'arte Cristiano De André, con le sue Notti di Genova. Ciao raga, alla prossima!

amica che mi perdi, adesso abbiamo fatto tardi.

0: La grande musica è solo su Radio Fausto.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Ehi là amici, eccoci di nuovo qui. Non si abbassa sto coso? Ah, ecco, perfetto. Siamo stati distanti qualche giorno, vabbè, barra settimana dal mixer, già non mi ci raccapezzo più. Va bene, ciao, come state? Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, a seconda se state ascoltando una delle nostre dirette o addirittura una delle nostre innumerevoli repliche del Joe on the Road, il programma del sottoscritto Giorgio Pongiluppi, che naturalmente vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora ragazzi, come va? Avete fatto qualche viaggetto anche voi, on the road, piuttosto che magari by plane, by boat, eccetera, l'importante è viaggiare, come dico sempre. Beh dai, partiamo un po' con una buona selezione musicale e poi naturalmente parleremo anche di qualche luogo che abbiamo avuto modo di visitare proprio di recente, Eccoci qua, partiamo subito con il primo pezzo in programma del nostro Joe on the Road, giunto alla sedicesima puntata. Non male, non male. Abbiamo The Cars, il battito cardiaco della città.

Mi ricordo bene questo album quando uscì e beh, fece un bel botto, perché davvero era un po' diverso da tutto quello che tutto il resto che si sentiva un pochettino in quei momenti, in quell'epoca. Erano The Cards con il primo pezzo che ci siamo sparati oggi in apertura del nostro John the Road con Heartbeat City, un gran bel pezzo sicuramente. Beh, allora ragazzi, vi stavo dicendo di qualche viaggetto che abbiamo avuto modo di intraprendere recentemente. E intanto vi vorrei parlare di una località in Austria piuttosto iconica, ma non molto conosciuta dalle nostre parti. Un villaggio idilliaco dal nome di Hallstatt. Ne parleremo dopo. Intanto al John the Road si affaccia anche Passengers con la sua Let Her Go. Buon ascolto ragazzi. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi con voi.

ditemi voi un brano più on the road, più da viaggio di questo. Road Tripping. Erano con noi oggi Red Hot Chili Peppers, questo brano davvero memorabile, memorabile. Allora ragazzi, ci troviamo a una 50-60 km a sud-est di Salisburgo, per farvi capire la collocazione geografica di questo luogo di cui vi stavo parlando. Davvero un luogo speciale, speciale.

Colazione da Tiffany. Ripescavano il titolo di quel famosissimo film, i Deep Blue Something. Ma dove li abbiamo ripescati questi? Dalla notte dei tempi, vabbè, insomma, qualche reminiscenza di qualche cassetto della memoria che si è aperto, e va bene, è saltato fuori questa canzone, peraltro molto molto piacevole. Va bene ragazzi, ancora un brano, dai, dopo termina il nostro primo slot, e però poi continuiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Tom Petty qui al nostro Joe on the Road. Giorgio Pongilupi con voi.

Ultime cose da dire sul villaggio di cui vi stavo parlando, di Hallstatt. Beh, se andrete da quelle parti, innanzitutto tenete presente che insomma la ricettività alberghiera di questo piccolo villaggio non è proprio infinita, anzi sono pochissimi alberghi, 2 o 3 mi pare, e i prezzi naturalmente un po' ne risentono, anche perché appunto è diventato un po' famoso tra i turisti giapponesi, americani, quindi insomma preso un pochettino d'assalto, soprattutto in piena stagione. Beh, comunque ricordatevi, se farete visita a questo luogo, anche le miniere di sale che sono visitabili, con uno spettacolo di suoni e luci davvero molto molto avvincente e caratteristico. Hallstatt, tra le Alpi austriache, a una 50-60 di chilometri dalla più grande e celebre Salisburgo. Ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimi secondi. E ripartiamo subito alla grande, secondo slot, Steve Miller Band. Jet Airliner.

Quanta energia in questo brano di Steve Miller Band in Jet Airliner, una grande antica conoscenza di Radio Fausto e dei programmi di allora. Ma perché però è stato giusto e bello anche riproporlo oggi. Bene ragazzi, procediamo, perché sì, dopo Hallstatt, il villaggio di cui vi parliamo prima, il viaggio che ho appena compiuto non è terminato lì, no. Un tappone di altri 800 km mi sono spinto un po' più su, addirittura in Polonia. Una città che avrei voluto visitare da tempo per vari significati. Parliamo di Cracovia.

Bella, bella, bella questa musica di Rod Stewart, che ci è tornata così a fare capolino nel nostro John the Road con The Old Heart of Mine. Ci siamo ascoltati oggi. Va bene, sempre Radio Faust, gente, sempre Giorgio Pongiluppi con voi, ancora per una mezz'oretta, grosso modo. No, mi stavo dicendo di questa città, Cracovia, che avrei già da tempo voluto visitare, ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa, una bella città in sé, piena di storia, piena di fascino, e poi naturalmente nel mio caso, insomma, è stata fatta oggetto di questo pellegrinaggio, in quanto un grande appassionato cinefino quali sono.

po' di buona musica italiana con, beh, insomma, un cantante delle nostre parti, delle mie parti, Neck, proprio qui a una trentina di chilometri da casa mia, con la sua Sei solo tu. Altro mega classico nel nostro John the Road, fa capo Billy Joel e il Move Now. Anthony.

No, dicevo che insomma Cracovia, al di là della bellezza della città in generale, insomma, è stata per me davvero una tappa importante in quanto appunto location di uno dei film più memorabili della storia del cinema. Naturalmente parliamo di Schindler's List, girato proprio qui da Steven Spielberg, e qui ho girato in lungo e in largo per chilometri alla ricerca di tutte quelle location che hanno reso questo celebre film un

Vabbè, uno dei brani più, tra virgolette, più impegnati del grande Elvis Presley, qui in If I Can Dream. No, vi stavo dicendo appunto di questi luoghi davvero storici, straordinari, fatti appunto location del grande film di Steven Spielberg, del suo Colossal. E poi naturalmente una volta a Cracovia non potevo fare a meno, non ci mancherebbe altro, di far visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Non ci ero mai recato ed è stata davvero una visita importante, toccante, di cui vabbè non voglio dire più di tanto perché è una cosa abbastanza così personale. Ragazzi, comunque siamo in chiusura del nostro secondo slot e ci ritroveremo tra pochissimo.

When I Was Your Man era Bruno Mars nell'apertura del nostro terzo e ultimo slot del Joe on the Road di oggi. Beh ragazzi, sapete che vi dico? Che la Polonia è davvero un bel paese, è un bel paese, e poi là, tra l'altro, non ero l'unico a essermela fatta tutta per strada, ho trovato, devo dire, sul posto parecchi italiani.

Remo Forer, Wonder Gun. Beh, allora, come vi dicevo, non ero l'unico tra gli overlander. Adesso me l'ha fatta tutta per strada. Tanti automobilisti, famiglie, ma anche tanti, naturalmente, motociclisti. Ragazzi, è la volta di Cyndi Lauper.

Beh, anche lei si è un po' stanchina e ha guidato tutta la notte. Drove All Night era Cyndi Lauper qui all'apice della sua carriera con questo splendido brano. Avanti ancora con il John DeRosa. Ah, poi naturalmente ragazzi, se volete visitare il sito motoavventura.it e trovate un po' i report di viaggio, filmati, foto eccetera. Adesso degli ultimi devo ancora mettermici un attimo per editarli e pubblicarli, ma a breve arriveranno. Un altro bellissimo brano arriva da Howard Jones, No One Is To Blame. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi, ancora assieme, dai, per una decina di minuti, grosso modo. Buon ascolto!

Le belle, le sonorità sprigionate da questo brano di Howard Jones, No One is to Blame. Va bene ragazzi, oltre al sito www.motoavventura.it, beh, c'è anche da menzionare il canale YouTube Motoavventura Live, e qui naturalmente vedrete un po' tutti i video che riusciamo a produrre nel nostro girovagare, ma poi anche non solo quelli editati, ma anche quelli live, quelli che proprio con una o addirittura due telecamere a volte così ci cimentiamo anche in una diretta, commentando un po' a braccio, naturalmente non siamo dei professionisti, i luoghi che attraversiamo e che visitiamo. Ragazzi, siamo in chiusura, Chris Rea, Looking for the Summer, ciao ciao ciao, alla prossima!

On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

Ciao amici, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno ragazzi, Giorgio Pongiluppi di nuovo qui assieme a voi dopo un periodo di pausa un po' prolungata, beh insomma se dobbiamo parlare di viaggi in questo nostro appuntamento bisognerà pure che qualche viaggetto, niente di speciale, niente di spettacolare, ma qualcosa insomma l'abbiamo pure realizzato in queste ultime settimane e quindi insomma ci dobbiamo appunto prendere anche un po' di tempo per realizzare qualche bel percorso, qualche bel itinerario, qualche bel weekend assieme alla nostra amata motocicletta, ma può essere naturalmente anche un'automobile. Sapete che noi prediligiamo, si dice così, i viaggi overland, i viaggi via terra, eh? Ok, però naturalmente poi l'importante è sempre viaggiare. Ragazzi, come va? Tutto bene? Allora, buongiorno se ci state ascoltando di giorno, buona serata se magari state ascoltando una delle repliche, questo programma immortale, potete ascoltarci quando vi pare, in qualunque fascia oraria, giorno, pomeriggio, sera, notte, insomma praticamente sempre. Ragazzi, però partiamo subito con la musica per questo nuovo appuntamento. Siete su Radio Fausto, la web radio, io l'ho già detto, sono Giorgio Pongiluppi e questo è il Joe on the Road. Partiamo subito con un grande singer, con un grande cantante che conobbe la ribalta negli anni 80 con un brano memorabile, poi con altri tantissimi grandi successi, americano, parliamo di Billy Joel, che è tornato da qualche mese con un nuovo grande pezzo che ci stiamo riascoltando ora in apertura del nostro Joe on the Road. Please.

pezzo davvero straordinario, questo nuovo brano di Billy Joel, che è tornato con un brano dal sapore decisamente nostalgico. Turn the light back on, riaccendiamo, riaccendere le luci. È la volta di

Allora sì, c'è qualche cattivello, qualche malpensante che dice che metto questi brani perché... questi brani un po' datati, anni 80, perché sono un po' boomer. Vabbè, ma io mica mi offendo. Anzi, guardate, io penso proprio che insomma, in quegli anni si sia espressa una creatività anche nel mondo della musica che, beh, sì, sono avuto tanti paragoni, vabbè, nei decenni successivi. Va bene, va bene. Allora, questi erano Boy Meets the Girl, Waiting for a Star to Fall, Radio Fausto, e Giorgio Pongiluppi è sempre con voi. Ve la ricordate questa ragazzina?

A quanto era caruccia Britney Spears, la prima Britney Spears, e qui ci cantava "Non sono una ragazza e non ancora una donna". Va bene ragazzi. No, vi accennavo prima quel percorso che abbiamo fatto di recente in moto assieme a una coppia di amici, davvero molto interessante, luoghi che conoscono tutti, ci sareste stati sicuramente anche voi in Slovenia. Abbiamo visitato, beh, tanto le grotte di Postumia, che io non avevo mai visto, devo dire che sono rimasto davvero molto molto colpito, oltre al vicino castello di Prejama, uno dei castelli più grandi, incastonato così in una parete rocciosa. Era un'opera davvero molto molto bella, molto molto ardita. E poi naturalmente, come non citare anche la bellissima e vicina Lubiana. Ecco, questo è uno dei percorsi che abbiamo fatto proprio di recente. Ragazzi, però siamo arrivati alla fine del nostro primo slot. Ci ritroveremo tra qualche secondo. Pazientate. Milli Vanilli, yeah. Girl, you know it's true.

Vabbè, dai, quasi 9 minuti. Però dai, era accattivante, questo brano di Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Anche questa ripescata dal passato. Come del resto anche la prossima. Oddio, brano classico, ma poi rivisitato in questa cover davvero ben riuscita. È sempre lei, California Dreamin'.

Beh, brano memorabile, questo di Max Martin e Haluna, California Dreamin', Soul Asylum, Runaway Train.

Bello questo brano di Soul Elysium, Runaway Train. Runaway Train, che se non ricordo male, era un gran film anche. Credo che non ci sia nessuna attinenza tra le due cose, tra il brano e questo film di cui appunto vi stavo accennando. Un film però molto bello, me lo ricordo bene, con il grande, il grandissimo John Voight. Va bene ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi in Joe on the Road. Procediamo con un brano di tutt'altro tenore, un brano italiano. Veniamo a Carmen Consoli, eccola qua, L'ultimo bacio. Forse uno dei suoi brani più belli in assoluto.

Beh, brano davvero bellissimo, bellissimo questo di Carmen Consoli, l'ultimo bacio dall'album Stato di Necessità. Ragazzi, ci stiamo avviando verso il nostro la fine del nostro secondo slot. Abbiamo un brano di Craig David qui assieme a Sting. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi, John the Road, c'è Rise and Fall.

Rise and Fall, Craig David assieme a Sting. Ragazzi, parlavamo prima della Slovenia, di quella parte della Slovenia. Beh, insomma, se passate da quelle parti, magari se no, non so, state rientrando verso l'Italia, non dimenticate una sosta, una capatina anche presso il villaggio di Lipica, eh? Credo si pronunci così, Lipica, sì. Beh, e qui potrete ammirare l'allevamento di uno dei più grandi allevamenti dei cavalli lipizzani, dei cavalli bianchi bellissimi, di una grande portanza, di una grande eleganza, che furono usati in passato per trainare le carrozze dei monarchi, eccetera. Davvero un luogo incredibile, quello proprio a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Ci ritroviamo tra qualche secondo per il nostro ultimo e terzo slot del nostro Joe on the Road.

Noisette, never forget you. No, non ti dimentico, non vi dimentico neanche voi ragazzi che assieme a me avete fatto la grande Radio Fausto, quella di un tempo. Mi sembrava giusto citare tutti gli amici di quegli anni.

quanta energia oggi il nostro Joe on the Road, adesso con la grande, grandissima musica di Elvis Presley in Burning, Burning Love. Allora, terzo slot, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. E vabbè, insomma, abbiamo parlato, abbiamo accennato di quella parte di Slovenia, ma anche in Italia da quelle parti sono cose interessanti.

Un altro grande brano dal passato, altro momento flashback con Jim Croce in I Got Name. Torniamo in Italia, ragazzi, con una grande interprete, Irene Grandi. E qui, parliamo di cose nostre, prima di partire per un lungo viaggio.

Wow, che brano, davvero meraviglioso. Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi, un po' che non si sente, anzi ho letto da qualche parte che ora è diventata un'istruttrice di yoga, pensate un po'. Grandissime Irene Grandi con questo brano altrettanto memorabile, scritto per lei, tra gli altri anche da Vasco Rossi, quindi insomma. Un'ulteriore garanzia di qualità. Va bene ragazzi, procediamo, siamo agli ultimi minuti ancora, se riusciamo a fare un paio di brani, vabbè, insomma ci terrei, sono brani davvero eccezionali. Questo di Cyndi Lauper, lo ricordate? Time After Time? Sicuramente, brano capolavoro. Qui però viene ripreso da Sam Smith in una live presso i mitici Abbey Road Rudy.

Grande amore per questo brano, sia per la versione originale di Cyndi Lauper che questa di Sam Smith, suonata live proprio, per prima che mi impappinassi quando è partito il brano, presso gli Abbey Road Studios di Londra, i mitici studi dove registrarono tutti i brani Beatles. Ragazzi, è il momento di salutarci, sentite in sottofondo, c'è Madonna, e questo è l'ultimo brano del nostro Joe on the Road, giunto alla 15ª puntata. È tutto per oggi, io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Beh, stavamo però anche accennando a altri luoghi in Italia, da quelle parti, al confine con la Slovenia, molto interessanti. Uno su tutti, Palma Nova, visitatela assolutamente, meravigliosa. Ragazzi, è tutto, alla prossima, ciao!

donò un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

angri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

0: Twirl those wheels!
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
0: And one, and two, and three, and four, and seven.
1: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Ci voleva giusto una magia per tornare di nuovo on the air, anzi, pardon, online con una nuova puntata del Joe on the Road. Sì, perché effettivamente è un po' che manchiamo da questi microfoni. Ebbene, di nuovo assieme, per fortuna e finalmente per una puntata del Joe on the Road. Ragazzi, come va? Tutto bene? Tutto ok? Dai, un altro appuntamento, un altri 60 minuti assieme dove naturalmente parliamo un po' di posti, di luoghi, di itinerari interessanti e nel contempo ci ascoltiamo anche un po' di buona musica, eh? Cosa ne dite? Partiamo subito alla grande con Lee Ryan dai Blue, non so se ve lo ricordate. Turn your car around.

gira la tua macchina, turn your car around. Siamo partiti alla grande, raga, con questo bel brano di Lee Ryan, uno dei componenti dei Blue. Dice, ma che fine ha fatto? Beh ragazzi, Lee Ryan, facendo un po' due conti, ha già 41 anni, Mi è sposato, vive in Spagna e ha già 3 figli, insomma ha messo su famiglia. Passiamo a Chivalry. Good Night Moon.

Shivery, Good Night Moon, Radio Fausto e naturalmente sempre assieme ragazzi per il John the Road, Giorgio Congiruppi, assieme a voi per altri 52 minuti per l'esattezza. Va bene, allora andiamo avanti, parliamo anche di qualche luogo, che ne dite? Prima però abbiamo Mark Kern con la versione originale di un brano davvero mitico, ripreso poi anni dopo anche dalla grandissima Cher. In sottofondo sentite già Walking in Memphis, Mark Kern, Radio Fausto.

Beh, memorabile questo brano di Mark Horn, Walking in Memphis. Ragazzi, abbiamo parlato fino ad ora nei nostri precedenti appuntamenti del John the Road di mete così sempre all'estero, piuttosto lontane, ma vogliamo menzionare anche qualche bel luogo nella nostra bella penisola. Non so, adesso mi è venuto in mente un posto in particolare nelle

Dei REM oggi al John the Road con questa Aftermath molto molto bella. Beh, dicevamo di luoghi ok all'estero molto belli, molto affascinanti, però anche l'Italia, sappiamo tutti, offre dei posti davvero incredibili. Nelle Marche, raga, a due passi proprio, quasi insomma qualche chilometro dalle celebri grotte di Frassassi, vi è un posto davvero magico, quasi surreale, il Tempio del Valadier. Dopo ve ne parlo.

brano davvero magico questo di Eurythmics che siamo andati a ripescare oggi. I saved the world today. Allora, dicevamo di questo luogo davvero surreale, il Tempio del Valadier. Si raggiunge piuttosto facilmente, a pochi chilometri dalle grotte di Frassassi, immerso nella gola della Rossa, cosiddetta. Beh, ragazzi, lasciate giù il vostro mezzo, la vostra motocicletta, la vostra automobile, proprio lungo la strada, una leggera salitella, e scoprirete questa chiesa eretta proprio dentro una enorme, enorme grotta, un'opera architettonica davvero incredibile, ardita. Andate a vedere, magari a fare qualche ricerca su internet e capirete di cosa parlo, e poi naturalmente vi consiglio di andarvelo a vedere di persona. Un luogo davvero magico e immerso in una terra altrettanto magica, quella naturalmente delle Marche. Ci lasciamo per qualche attimo e sta terminando qui solo il nostro primo slot. A tra poco!

Sam Smith, Fire on Fire, al nostro John the Road. Allora mi raccomando, raga, andate a vedere, andate a visitare questo luogo davvero incredibile. Io l'ho scoperto da pochi anni, perché non è proprio conosciutissimo, eppure è davvero una meraviglia, questo Tempio del Valadier. Siamo nelle Marche, già che siete lì, naturalmente non dimenticate i posti come Loreto, Osimo, e poi, vabbè, insomma, la costa, il Conera, eccezionale. It's...

Vabbè, qui mi si è sbloccato un ricordo di quando, insomma, da bambino, assieme ai genitori, mamma, papà, fratelli, eccetera, nella nostra automobilina ci recavamo proprio in quei luoghi di cui vi parlavo prima, la costa romagnola in primis naturalmente, e poi naturalmente anche la costa marchigiana. Davvero una terra magica, le Marche, che davvero offre tanti tanti scorci, uno più bello dell'altro. Allora, un momento flashback, abbiamo ascoltato Aphrodite's Child con It's 5 O'Clock, i vari Vangelis, The Mr. Rousseau e quell'altro di cui non ricordo più il nome. Tempi un po' più recenti, questa Sixpence on the Racer. Bacetto, kiss me.

Sixpence non the richer, Sixpence non the richer, l'avevo pronunciato male, chiedo venia. Allora oggi abbiamo ascoltato Kiss Me, dammi un bacetto, dai, dammi un bacetto. Va bene, allora lasciamo le Marche, davvero luoghi incredibili, non vorrei aver offeso nessuno, perché naturalmente ho dimenticato altri luoghi davvero altrettanto belli, Sirolo, Numano, Fagna, Loreto, Osimo, eccetera, eccetera. Vabbè, una miniera di località e di strade da percorrere.

Ed Sheeran, bella bella questa Shivers, che è passata oggi nel nostro quattordicesimo episodio, chiamiamolo così, del nostro Joe on the Road. Benissimo, proseguiamo con un brano però adesso di tutt'altro tenore. Rientriamo in Italia anche con la musica e con un brano, un pezzo davvero molto elegante, molto bello, di Cristiano De André, figlio d'arte naturalmente. E qui ci canta Le notti di Genova.

grande autore, indubbiamente, Cristiano De André, anche un grande così polistrumentista, che qui ci siamo ascoltati con la sua Notti di Genova. Ma ragazzi, ancora altri 20 minuti, tra poco il nostro terzo slot. A tra poco!

Una bella ballata! Melodic rock, proprio tipica di quegli anni, degli anni 80. Era Robin Beck con First Time. Hey, Tom Jones!

0: sets him in a spin. The subtle way you smile.
1: If I should ever leave you, Tom Jones, oggi qui al John the Road, ormai siamo al terzo slot, raga. Vabbè, dai, stiamo andando avanti piuttosto bene, no? Credevo di essere un po' arrugginito, invece, dai, tutto sommato, si va.

Erano i Train oggi qui al John the Road che ci hanno fatto sentire la loro Play That Song, molto bella. Va bene, allora ragazzi, una cosa che vi volevo assolutamente dire, che è partita proprio in questi giorni, la nuova serie, qui mi rivolgo agli amici non solo viaggiatori ma motociclisti in particolare, la nuova serie sulla piattaforma Apple TV, Long Way Home, vi dice niente questa cosa? No, non lo so, vabbè dai. Ewan McGregor e Charlie Borman si cimentano questa volta, e non è la prima volta, in un grande viaggio con le loro motociclette. Due vecchie signore, una Moto Guzzi e una BMW. Ragazzi, tutta da vedere questa serie, Apple TV, ricordate, Long Way Home.

I love it, questo brano. Davvero visceralmente, lo amo tantissimo. Roxette da Joyride, ci siamo riascoltati Fading Like a Flower. Allora non perdete queste puntate di questi due ragazzi, due attori, soprattutto Ewan McGregor, davvero molto molto celebre, che si cimenta con questo suo amico e ogni tanto, ogni tot anni, nel viaggiare per il mondo con delle motociclette. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, siamo quasi in finale. Abbiamo Patti Smith in sottofondo con un brano davvero epico, Because the Night. Io, raga, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione. Ci rivedremo, anzi, ci riascolteremo presto.

0: Thank you.
1: On the road, quando la musica viaggia con te.

E beh, siamo di nuovo qui, raga. Così siamo alla quinta puntata, ma non riesco più nemmeno a contare. Va bene, quinta puntata del Joe on the Road, dove ricordo Joe sta per il sottoscritto Giorgio Pongiluppi ai microfoni della Renew Radio Fausto, quella web, la Radio Fausto online. Ben altra cosa era naturalmente quella on the air di qualche decennio fa, però siamo sempre noi. Allora, salve a tutti, spero le abbiate gradite le scorse puntate, dove abbiamo parlato un po' di viaggi, un po' di itinerari, un po' di luoghi speciali da raggiungere on the road, appunto via terra, con le nostre moto piuttosto che le nostre automobili. E anche oggi daremo qualche consiglio su qualche luogo davvero davvero interessante. Che dite, partiamo? Abbiamo già un po' di musica in sottofondo. Qui sono i Blue, assieme a Sir Elton John, ci cantano Sorry Seems to Be Hard This World.

Bella questa ballata tipica irlandese di Ed Sheeran in Galway Girl. Siamo immersi in queste atmosfere irlandesi. Beh, stavo riflettendo che effettivamente a me manca un viaggio da quelle parti. Beh, Dio, del resto un pochettino così nel nord Europa non è mai stato frequentato da me in maniera significativa. D'altronde, vabbè, ho sempre preferito i paesi, posti un po' più caldi come atmosfera. Però. Nick Kershaw! L'indovinello, The Riddle, Nick Kershaw.

Contemporaneo è di un grandissimo musicista, Mark Knopfler. Dal suo ultimo album, One Deep River, abbiamo Two Pair of Hands, grande musica, su Radio Fausto.

Beh, come sempre, musica di grande, così, autorevolezza, di grande eleganza, di grande raffinatezza, quella espressa da Mark Knopfler in quest'ultimo album, One Deep River in Two Pair of Hands, due paia di mani, va bene. Ok ragazzi, allora, no, stavamo parlando di viaggi e vabbè, mi vorrei di nuovo concentrare ancora, l'abbiamo già fatto, ma questa volta su in una zona particolare della Spagna. L'altra volta, la volta scorsa, ci eravamo occupati dell'Andalusia, di una zona particolare dell'Andalusia. Adesso ci spostiamo un pochettino più a nord, dalle parti di Toledo, ma non solo.

Un tipico brano anni 80, abbiamo ripescato America con la loro Survival. Allora vi stavo dicendo di questa zona della Spagna, siamo nella regione della Mancia Castilla, esattamente. Beh ragazzi, Toledo, bellissima città che vi consiglio naturalmente di andare assolutamente a visitare, si respira un'atmosfera davvero davvero unica, bella e qui naturalmente venivano forgiate le famose lame di Toledo, le spade, però ragazzi, un pochettino più a sud, parliamo di un'ottantina di chilometri, se andate da queste parti non potete non raggiungere anche la località di Consuegra. Dovete sapere che nel vicino all'abitato proprio di Consuegra si erge una piccola collina su cui hanno eretto una sequela di mulini a vento, mi pare siano 7-8, adesso non ricordo esattamente quanti, che dominano sull'altipiano circostante, e sono i famosi mulini a vento a cui si è ispirato Miguel de Cervantes nel suo celebre romanzo parodia Donne Chisciotte della Mancia, quindi insomma si è ispirato proprio a questo luogo in particolare. Beh però insomma, al di là di questo ragazzi, vi assicuro che il colpo d'occhio di questa zona e da qui è assolutamente impareggiabile. Ok, proseguiamo, dai.

0: Amo visceralmente questo brano di Sam Smith con Like I Can, davvero bellissimo questo brano. Va bene ragazzi, proseguiamo. Ditemi voi se questa non è una tipica musica on the road, dai. Vasco Rossi.
1: Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Vasco Rossi dall'album Bollicine 1983, niente meno, niente meno, e con una canzone per te. Ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, John the Road, questa è la quinta puntata assieme.

La grande voce di Emily Sandé con Next to Me, la grande voce di questa cantante soul R&B, molto molto brava, britannica lei, credo sì. Ragazzi, un tuffo nel passato, quello più profondo, quello più glorioso dei Procol Harum. Un brano eccezionale, Wither Shade of Pale. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

Beh, un brano glorioso che si perde nella notte dei tempi. Non vi dico gli anni, vabbè, potete andare a verificare anche voi, lo scoprirete subito. Ha quasi i miei anni questo brano, comunque sempre verde, un intramontabile With a Shade of Pale, un grandissimo classico che ci hanno fatto riascoltare i Procol Harum. George Harrison da Cloud Nine, Fish on the Sand.

George Harrison, ancora lui in Cloud Nine con la sua Fish on the Sand. Ragazzi, siamo in chiusura, no, insomma, siamo in chiusura del nostro secondo slot. Craig David. Questo DJ inglese che si era cimentato a fare anche musica, buona anche. E qui riascoltiamo in Walking Away.

I grandi successi sono solo su Radio Fausto. Questo è il jingle, ogni tanto passa. Vabbè, l'abbiamo fatto live questa volta. Ragazzi, era la volta di Craig David con la sua Walking Away.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Così minutina, ma dalla voce davvero sostanziosa, Ariana Grande, che abbiamo riascoltato oggi con No Tears Left to Cry. Ragazzi, 1983. Beh, questo è un vero grande capolavoro riconosciuto ormai un pochettino da tutti. Sono Toto. Quel brano leggendario, leggevo quasi nato per caso, e in cui non credevano in tanti, e poi...

Toto, Africa. Beh, sicuramente credo il loro brano più iconico. Poi leggevo l'altro giorno che un tizio, un po' originale magari se vogliamo, non ha badato a spese e ha creato, pensate, un'installazione permanente sonora nel deserto del Namib, in Namibia appunto. Questa installazione artistico-sonora, beh, non fa altro che suonare questo brano per sempre, per l'eternità, suonerà questo brano per l'eternità. Vabbè, insomma, personaggi piuttosto singolari, però insomma davvero un brano incredibile che ci siamo riascoltati. Così come ci riascoltiamo quest'altro grande successo dei Pretenders, I'll Stand By You.

La grande voce di Chrissie Hynde, qui ancora con i Pretenders, loro l'hanno creduto più famoso. I'll Stand By You, ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, ricordiamolo, dai, che è meglio. Giorgio Pongilupi sono io e questa è Joe on the Road, ormai alla quinta puntata. Questo l'ho ripescato, non so, in qualche scaffale super polveroso, ma nessuno se la ricorderà, dai. Un tuffo nel passato, 1977 addirittura. È un brano italiano, avete già indovinato? Umberto Rosario Balsamo. Però tutti lo conoscevano come Umberto Balsamo.

La musica dei nostri ricordi, Umberto Balsamo, Umberto Rosario Balsamo, brano del 1977 con un bel tuffo nel passato, L'Angelo Azzurro, L'Angelo Azzurro. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di brani, dopodiché ci staccheranno la corrente. Primo successo di Madonna, Borderline.

Fu amore non a prima vista, ma fu amore al primo ascolto, questa Madonna a suo tempo con questo grande successo che la rivelò al mondo intero, Borderline. Ragazzi, siamo veramente in chiusura. Ce la facciamo a passare quest'ultimo brano? Ma sì, dai, ormai. Phil Collins, ragazzi, ciao ciao ciao!

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore. Ciao, ciao a tutti amici. Mi sentite? Mi sentite? Sì, dai, adesso sì, adesso sì. Allora ragazzi, come siamo andati nelle prime due puntate? Cosa, apertamente, ditemi cosa ne pensate. Vabbè ragazzi, però perdonatemi perché qualche così imperfezione, qualche inesattezza è dovuto anche al lungo letargo di quasi 30 anni di assenza, di digiuno dai microfoni. Va bene, dai ragazzi, siamo tornati per la terza puntata di Joe on the Road e naturalmente saranno altri 60 minuti di buona musica, me lo auguro, e spero naturalmente che siano di vostro gradimento, ma parleremo anche di luoghi, di località, di viaggi. In particolare oggi voglio parlare di qualche percorso da fare. Vabbè, io adesso mi rivolgo principalmente ai motociclisti, ma nulla vieta che si possa percorrere queste strade poi di cui vi parlerò anche naturalmente su quattro ruote o come volete voi, insomma, come volete voi. Va bene ragazzi, è tutto pronto anche per la nostra nuova puntata. Beh, allora diamo subito spazio alla musica. Oggi partiamo con un brano italiano.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Chissà se Vasco Rossi si ricorda ancora di quella visita che fece. Beh, ragazzi, andiamo indietro nella notte dei tempi. Quella visita che fece a noi di Radio Fausto, appunto N anni fa, non diciamo quanti, dai. Vabbè, gli studi di Radio Fausto, la Radio Fausto on the air, naturalmente, sto parlando. Bene, allora, primo brano per oggi, come nelle favole, Vasco Rossi, è davvero un bellissimo brano per partire. È la volta di Depeche Mode e la loro Enjoy the Silence.

godersi il silenzio. Beh, insomma, è un po' inappropriato, no? Come titolo in questo momento che stiamo trasmettendo buona musica. Quindi dai, per il momento è meglio la musica. Poi certo, in altri invece è meglio il silenzio, no? Stavo ancora ricordando di quella visita del buon Vasco Rossi agli studi di Radio Fausto anni e anni addietro. Perché anche lui allora era un collega, eh?

così serio, So Serious, era Electric Light Orchestra con il suo grandissimo frontman Jeff Lynne. Sì, me lo dicevano quando ero ragazzino, sei così serio. Vabbè, oh ragazzi, ero così. Poi vabbè, però negli anni sono rinsavito. Allora ragazzi, parliamo di quei percorsi di cui vi accennavo prima. Beh, uno molto semplice, molto facile, ragazzi. Siamo in Provenza, in Costa Azzurra, beh, poco più a nord della Costa Azzurra. Percorrete la D6202, arrivate a Entrevue, un villaggio che da solo vale il viaggio.

Era la volta di James Blunt con The Truth. Davvero bella, simpatica questo brano, simpatica questa canzone che ci ha cantato questo ex ufficiale dell'esercito inglese. Va bene, allora siete arrivati a Entrevue, avete scoperto sulla cartina dove si trova, è molto semplice, ragazzi. Dopodiché, beh, la strada mica finisce lì, anzi, il bello viene dopo. Ne parliamo dopo Bryan Adams con un grandissimo classico, Heaven.

Beh sì, lo ammetto, sono un super fan, lo sono sempre stato, di Bryan Adams, questo grandissimo rocker canadese, e questa sua musica, pura magia, Heaven, da Reckless, il glorioso album di una trentina e passa di anni fa. Tanta roba, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, di questa strada arriva Entrevue, naturalmente dovete fermarvi, perché solo Entrevue è un villaggio che pare uscito dal mondo delle... il mondo delle fiabe, davvero pittoresco. Proseguite qualche chilometro, girate a destra e troverete le indicazioni per le Gorges de Dalhous, le gole del Dalhous, ragazzi, delle rocce, una strada che serpeggia tra queste gole, delle rocce con i colori che virano dall'ocra al rosso al violaceo, qualcosa davvero di eccezionale. Proseguite per qualche decina di chilometri, alcuni punti sono davvero spettacolari, non potrete non fermarvi a immortalare, fotografare, filmare con tutto quello che avete a disposizione. E poi non è ancora finita, si arriva all'abitato di Guillemesse e questo ve lo dico dopo, dai.

Correva l'anno 1984, era Kool & The Gang con la loro Fresh. Bella, bella. Allora, dove eravamo rimasti? Si arriva a Gilgamesh, questo villaggio praticamente posto sulle prime propaggini delle Alpi Marittime. E beh, poco prima dell'abitato, girate a destra e percorrete un'altra strada di montagna che vi porta proprio verso est, in direzione Italia, così per intenderci, no? E salite di quota fino a Bewil, e poi ancora, sì, Bewil, e qui ripuntate a sud. E qui un'altra meraviglia nella meraviglia. Le Gorges du

grandissimo Phil Collins e la sua You Can't Hurry Love, un brano in origine delle Supremes. Allora, vi stavamo dicendo appunto di questo percorso davvero eccezionale ad anello sostanzialmente, ma poi potete anche deviare e prendere per la mitica Route Grand Alp, la strada alpina che vi farà attraversare tutti i più famosi passi del Tour de France.

Go Gentle, cantava Robbie Williams, vai piano, beh ragazzi, sì, naturalmente andiamo piano, soprattutto quando dai ci godiamo, non so, la nostra moto e facciamo un bel percorso panoramico, guardiamoci un po' attorno, non facciamo gli sbanettoni, dai, dai, dai. Un po' di buon rock and roll anni 80, Rio Speedwagon.

Ma quanta energia dà questa musica? Non per nulla è tra le mie playlist che mi ascolto così nelle lunghe percorrenze, nei lunghi trasferimenti di quando viaggio in moto. Uno stupendo brano che ho ripescato così dalle vecchie mie cassette stereo 7 che avevo da qualche parte. E allora è saltata fuori questa Love is Rock di Rio Speedwagon. Non ci spostiamo tanto però negli anni, con la prossima canzone di Rick Ocasek. Chi lo ricorda? Chi lo conosce? Il frontman di quel famosissimo gruppo The Cars, qui però da solo. Emotion in Motion. Beh, titolo più che mai azzeccato. Emozioni in movimento.

Rikakazeki Motion in Motion. Mi dimentico sempre. Devo ricordarmi di dire che sì, siete su Radio Fausto, alla web radio. Io sono Giorgio Pongiluppi. Siamo assieme in Joe on the Road. Non lo dico mai, vabbè, adesso l'ho detto. Grazie, andiamo avanti. Un grande cantautore americano, è la volta di Jackson Browne.

Grandissimo pezzo questo di Jackson Browne con la sua These Days. Avanti ancora, sempre negli USA rimaniamo, un brano forse un attimino un po' più leggero, ma sempre di grande raffinatezza. Ragazzi, sempre Radio Fausto, adesso ho cominciato a dirlo, non smetto più. Lionel Richie, Just For You.

splendido pezzo di Lionel Richie in Just For You, Just For You, solo per te, solo per te. Ragazzi, parlando sempre di viaggi, abbiamo citato del sito che abbiamo noi amici, amici delle due ruote, dei viaggi in moto, si chiama Moto Avventura, ve l'ho enunciato così durante una delle nostre scorse puntate, però potete anche andare a vedere il canale YouTube, quello appunto sempre di Moto Avventura, Moto Avventura Live si chiama il canale. Beh, siamo sempre noi e non siamo un tour operator, lo dico fino a perdifiato, alcuni ci confondono, dice ma guarda, ma cosa organizzate per il prossima, la prossima estate, dove andate, quanto fate pagare? No, no, assolutamente nulla di tutto questo.

Sir Elton John con uno dei suoi grandi capolavori, forse un po' più nascosto degli altri. Questa era Border Song. Allora vi dicevo, venite anche a visitare il canale YouTube Moto Avventura Live, dove appunto farete un po' incetta dei video che abbiamo realizzato fino ad ora, di luoghi, percorsi, gadget che utilizziamo, eccetera. È la volta di Sam Smith.

Era Sam Smith da niente poco di meno, ha registrato questo brano negli Abbey Studios di Londra, i famosi studio dei Beatles, beh, molti di voi li conosceranno. In questo indimenticabile brano di Cyndi Lauper, però poi da lui magnificamente reinterpretato, Time After Time. Altro grande della musica, Steve Winwood, Back in the High Life Again.

Beh ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in realtà drammaticamente in ritardo, mi si fa segno di chiudere. Vabbè, io però provo ancora a buttare lì un ultimo brano, dai, mi sembra brutto finire così, no, dai, un'altra la mettiamo dentro. Intanto abbiamo ascoltato Steve Winwood con Back in the High Life Again, un altro meraviglioso brano di qualche anno fa. Beh, il classico dei classici, no? Earth, Wind and Fire, Fantasy. E con questo è tutto, e con oggi è tutto. Ragazzi, io vi ringrazio, Giorgio Pongiluppi in Joe on the Road, vi saluto, vi ringrazio e tornerò presto con nuovi mirabolanti percorsi, sempre su Radio Fausto Web Radio. Ciao a tutti, raga!

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

Come va, amici? Siamo di nuovo assieme. Questa volta lo dico subito. Siete su Radio Fausto, quella web radio, non quella che fu quella on the air, ma quella online. Non so se avete sentito però la novità di questi ultimi giorni. E adesso, così, a tenerci compagnia, a tenervi compagnia, è anche un altro collega della mitica Radio Fausto che fu. Beh, l'avrete sentito già, un'altra voce che mi affianca in uno dei suoi programmi molto molto interessanti, con delle selezioni musicali davvero accattivanti. Parliamo del grande Claudio Di Lorenzo, che però allora si limitava solo alla regia e così appunto alla parte tecnica della radio in sé. Questa volta invece, ragazzi, è passato così al microfono, davanti al microfono, a intrattenervi e intrattenerci. Partiamo? Joe on the road, Giorgio Pongiluppi, di nuovo insieme per altri 60 minuti. Qui abbiamo i mitici London Beat.

Bene ragazzi, siamo partiti alla grande però, davvero, con London Beat in I've Been Thinking About You, un grandissimo successo di qualche anno fa. Abbiamo fatto pure pubblicità al buon Claudio Di Lorenzo. Oh Claudio, mi raccomando, poi mi raccomando, ecco il bonifico, eh. Abbiamo Justin Timberlake. Sempre Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road, e siete su Radio Fausto, Web Radio.

Va bene, allora con Joe on the Road oggi ci siamo ascoltati anche un brano, uno tra i più famosi dell'Enfant Prodige, Justin Timberlake con Mirrors, ovvero specchi. Grandissimo classico di quell'omone. Si chiama Barry White e questo è il suo brano credo più famoso in assoluto. You See the Trouble with Me.

Allora, dovremmo avere anche una nostra mail da qualche parte, con cui naturalmente ci potete anche contattare, darci suggerimenti, magari indicarci qualche brano, qualche cosa, non lo so, contattarci e dirci, così, partecipare a questo nostro progetto della New Renew Radio Fausto Web Radio. Abbiamo ascoltato Barry White e la sua mitica You See the Trouble with Me. Adesso invece, come potremmo definirlo? Un oriundo, questo ragazzo italiano, che però da sempre vive in Inghilterra, Jack Savoretti.

0: Allora era Jack Savoretti, si dice così, anche lo slang, non lo so, comunque lui ha origini italianissime, questa era la sua Love is on the line. Beh ragazzi, passiamo ai grossi calibri, Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

ragazzi, che musica bella questa interpretazione di Johnny Cash con One. Ragazzi, allora sta per chiudere il primo slot, lo chiamiamo così, dai, del nostro Joe on the Road di oggi. Allora, ho recuperato nel frattempo anche la mail, quindi se ci volete scrivere magari, darci qualche suggerimento, dirci la vostra, possibilmente non insulti, ecco, Radio Fausto Web, tutto attaccato, @gmail.com.

Grandissimo Howard Jones con Everlasting Love, il suo amore infinito, come infatti anche noi abbiamo un amore infinito appunto per i viaggi. E vabbè, dopo ci torneremo su e parleremo di qualche altro luogo davvero accattivante, davvero affascinante. Proseguiamo ancora con la musica, qualcosa di un pochettino più recente. Abbiamo i Maroon 5, dove ci parlano di ricordi.

I ricordi dei Maroon 5 che abbiamo ascoltato molto, ma molto volentieri. Ragazzi, vi ricordo sempre che siete su Radio Fausto, web radio. Io sono Giorgio Pongiluppi e questa Joe on the Road.

Belinda Carlisle, che dopo l'esperienza, diciamo quasi adolescenziale, con le Go-Go's, non so se qualcuno di voi si ricorda, beh, si è messo in proprio e beh, ha dato vita poi a diversi album molto molto interessanti, con anche alcuni singoli di pregio come quello di prima, Into Deep. La grande musica su Radio Fausto. E qui c'è un grandissimo George Harrison.

While my guitar gently weeps, mentre la mia chitarra piange dolcemente. Accidenti, che titolo, brano davvero memorabile. Questo di George Harrison, che qui abbiamo sentito in una live, mi pare, forse questa versione. Sì, sicuramente. Avanti con la musica ancora, il tempo stringe, ragazzi. Una grande voce, Natalie Cole, che abbiamo qui per voi. Bellissima questa Miss You Like Crazy.

0: Mi manchi da morire, Miss You Like Crazy, era Natalie Cole. Adesso procediamo con qualcosa, dai, di un pochettino più movimentato.
1: Esta noche bailamos.
0: Enrique Iglesias.

Anything you want, you got it. Tutto quello che cerchi, ce l'hai. Tutto quello di cui hai bisogno, ce l'hai. Cantava il grande Roy Orbison in You Got It, che abbiamo appena ascoltato. Bene ragazzi, parliamo di un altro luogo davvero molto bello da visitare in sella alle nostre moto, ma anche naturalmente su quattro ruote. Un'isola in Croazia fa parte dell'arcipelago delle Coronate, l'isola di Pag.

È bella, chi se la ricorda, la mitica Donna Summer, ricordate? La regina della disco music, così, così era nominata, e con lei quel grande produttore qual era? Giorgio Moroder, vabbè, insomma altri tempi ragazzi. Va bene, allora vi stavo dicendo di quest'isola, l'isola di Pag, collegata alla terraferma, collegata alla terraferma solamente da uno spettacolare ponte. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. Mark Amber. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes, when you call and I say I'm on my way.

0: Mark Amber con Belong Together ci ha fatto visita oggi con questo suo splendido brano.
1: If I were a boy,
0: Beyoncé.
1: Even just for a day.
0: Se io fossi un ragazzo, cantava

0: But you're just a boy.
1: Beh, grande voce quella di Beyoncé con If I Were a Boy, l'abbiamo ascoltata. E beh, vi stavo dicendo di questa isola davvero meravigliosa. Se arrivate dall'Italia, arrivate a un paesino, una frazioncina, si chiama Prizna, grosso modo, sì, mi pare di ricordare così. Vi imbarcate su questo traghetto e poi sbarcate dopo 10 minuti. Ragazzi, sbarcate sulla Luna, perché è un territorio davvero assolutamente, non brullo, proprio desertico, ma assolutamente affascinante, l'isola di Pag.